0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Settimana decisamente corta, siamo già arrivati a venerdì. Bentrovati amici, buon inizio di giornata, buon venerdì 5 giugno da parte di Max Dupré con voi. Anche oggi fino alle 9, oggi inauguriamo la puntata con le vibrazioni dedicate a

Gigi D'Alessio, come suena il Corazon, Radio Padova, ritmo italiano, ritmi latini che ci portano molto a sentire sulla pelle anche l'atmosfera delle vacanze dell'estate. Gigi D'Alessio in apertura di puntata con le vibrazioni per augurarvi la buona giornata in una settimana, come abbiamo avuto modo di ricordare, piuttosto corta, vista la festività del 2 giugno, martedì, che ha spezzato in due poi la settimana lavorativa. Per qualcuno c'è stata anche l'occasione di fare ponte, quindi di fermarsi e tirare un sospiro in attesa delle vacanze che arriveranno tra qualche settimana, per qualcuno anche tra qualche mese. Buon inizio di giornata adesso anche con Wello e Anna Tatangelo, canzone per l'estate, la loro, si intitola Notte Poetica, a Radio Padova, ritmo italiano.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

LDA H7 con Santa, il loro successo per la stagione estiva 2026 qui a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre incalza l'appuntamento con la nostra agenda, il nostro almanacco. Oggi venerdì 5 giugno, San Bonifacio, sarà festa grande a San Bonifacio in provincia di Verona, penso, e con l'occasione un saluto agli amici veronesi che seguono e ascoltano Radio Padova tutti i giorni. Fatevi sentire magari attraverso un WhatsApp al 328 319 8000. Oggi ricordiamo Giovanni Bosco, viene ordinato sacerdote nel 1841, una figura storica importante soprattutto per il suo rapporto con i giovani e le nuove generazioni. 1947, piano Marshall, il segretario di Stato americano George Marshall propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa che ne trarranno vantaggio dopo la seconda guerra mondiale. A proposito di guerre, 1967, la guerra dei sei giorni, l'aviazione israeliana lancia attacchi simultanei contro le forze aeree di Egitto, Giordania e Siria, allora come oggi terre che sono praticamente martoriate dai conflitti. Nel 68 invece l'attentato a Robert Kennedy all'Ambassador Hotel di Los Angeles, California. Kennedy morirà, come sapete, il giorno dopo. 2006 invece in Iraq un'esplosione a Nassiriya vede morire il caporal maggiore dell'esercito Alessandro Pibiri della Brigata Sassari e restano feriti altri 4 militari italiani, uno dei quali gravemente. 2012, atterraggio del rover Curiosity su Marte, lanciato il 26 novembre del 2011. Compleanni di personaggi importanti, VIP Enrico Ruggeri, che oggi festeggia il suo compleanno essendo nato il 5 giugno del 57, Caterina Guzzanti, attrice e comica italiana, figlia del saggista e politico Paolo Guzzanti, lei nata il 5 giugno del 76. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna lunedì alla stessa ora, sempre in attesa anche di darvi le previsioni astrologiche di Venusia tra pochissimo. Rimanete con noi, ora è il momento di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 5 giugno 2026. Ariete, la vostra capacità decisionale sarà sostenuta oggi dalla luna amica, perciò approfittatene per occuparvi sia degli affari correnti sia dei piani futuri e voto 7+. Toro, un piccolo calo di energia dovuto alla luna in quadratura non dovrà influire sul vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, quindi datevi da fare e voto 8-. Gemelli, il favore della luna vi indurrà ad essere propositivi, usando entusiasmo e curiosità in modo intelligente. Bene il lavoro, vivace il dialogo amoroso e voto 8. Cancro, siete protagonisti di un buon periodo, pertanto non perdete tempo, siate attivi, così da dare un senso alle iniziative procurate da Giove, Mercurio e Venere nel segno. E voto 7+. Leone, l'ostilità di Luna e Marte potrebbe indurvi ad agire con una certa fretta, mentre invece dovreste ascoltare di più i suggerimenti di Saturno amico e muovervi con cautela al fine di essere lungimiranti. Voto 8-. Vergine, il buon aspetto di Mercurio, Venere e Marte avrà il potere di farvi sentire protagonisti in ogni circostanza, attenti solo se siete nati della prima decade agli imprevisti di Urano dissonante, e voto 8-. Bilancia, il sostegno della luna forse non sarà sufficiente per rendere meno ostici i problemi causati da alcuni astri in posizione disarmonica, ma molto dipenderà dalla vostra capacità di usare equilibrio e armonia ove necessario. Voto 7-. Scorpione, le noie possibili per luna e Marte dissonanti potranno rendere faticosa la vostra giornata, ma sappiate reagire con saggezza e calma, e voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna vi donerà qualche intuizione geniale da utilizzare pensando soprattutto al futuro, voto 8. Capricorno, il vostro cammino presenta qualche difficoltà in ambito lavorativo e anche in famiglia potreste non essere comprensivi e collaborativi nonostante la forza di Marte positivo, voto 7-. Acquario, la libertà che tanto vi piace sarà garantita dalla presenza della luna nel segno, anche se dovrete non esagerare sotto la spinta di Marte in quadratura, voto 8-. Pesci, a darvi una mano anche oggi ci saranno molte stelle e sarebbe un peccato non approfittarne, 8 è il vostro voto. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: piace questa musica. E allora passami, passami piano piano, ne prendo un minuto, il resto vediamo. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ma giro attorno, sta in silenzio, anche se penso a squacciagola. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Radio Padova Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto, portando instabilità con acquazzoni temporali, soprattutto sui settori alpini, prealpini, ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare, con fenomeni localmente temporaleschi. Avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono, anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone, qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Pink, la sua anno zero, 2004, sono passati più di 20 anni da allora, dall'uscita di questo singolo di successo per lui, che ha segnato anche il suo cammino artistico. Lui che anche quest'estate girerà per l'Italia offrendo naturalmente le sue esibizioni live. Buona giornata, buon mattino, siete su Radio Padova. Poco fa con Trebi Mete uno sguardo alle previsioni per le prossime ore, che annunciano anche l'arrivo del weekend. Rimanete con noi per gli aggiornamenti. Intanto c'è Fabri Fibra con Stavo pensando a te a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.

Trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro. Solo alla Prix trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Dal 6 al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make-up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance Flash Mob. Non mancare!
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Radio Padova News.
11: L'Italia riapre al nucleare. Alla Camera approvata la legge delega che ora passa al Senato. Entro Natale i decreti attuativi. Di seguito il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattini e l'intervento in aula di Angelo Bonelli di AWS.
12: Una fonte pulita, una fonte decarbonizzata che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
13: 55 milioni di italiani hanno detto no nei decenni scorsi con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
11: Zelensky scrive a Putin rilanciando un colloquio diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica: venga a Mosca quando vuole. Incidenti stradali: due giovani sorelle di 23 e 14 anni morte nei pressi di Iseo nel Bresciano in uno scontro frontale con un'altra auto guidata da un 64enne. L'uomo non è in pericolo di vita. Dopo le 19 la semifinale italiana del Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 si giocherà quella tra Zverev e Mensik. All'indomani del trionfo nel doppio misto con Sara Errani, Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale di quello maschile contro Zeballos e Granollers. È tutto a più tardi da Davide Camera.
14: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
15: Sono le 8 e 4 minuti.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Buongiorno amici.
21: Mattinata all'insegna della variabilità qui a Nord-Est, ancora ben trovati. Un saluto e l'augurio di buon venerdì mattina da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Adesso con il ritorno dei Luna Pop, qualcosa di grande. Radio.

0: Cesare Cremonini allora meritava ancora con il Luna Pop la canzone Qualcosa di Grande, così come Qualcosa di Grande si intuisce dalle indagini aeree con le più moderne tecnologie che hanno messo in evidenza il patrimonio archeologico che sta tutto sottoterra a Quarto d'Altino, dove sono passato nei giorni scorsi e pensavo proprio a questo, il fatto che lì abbiamo un parco archeologico veramente importante con molto da offrire dal punto di vista delle scoperte, anche se c'è un dato che viene avanti ed è quello il fatto che hanno praticamente portato via tutto nei secoli, tranne la strada che è rimasta lì dentro gli scavi dell'antica Altino. La campagna infatti archeologica nel centro della città romana è iniziata a ottobre dello scorso anno, 2025, dopo decenni di attesa e sotto pochi centimetri di terra, strade, piazze, botteghe e centinaia però di anni di oblio. Dal VII d.C., quando la cittadina di Quarto d'Altino veniva praticamente abbandonata, è finita la storia dei suoi abitanti, ma anche della città stessa, che è stata spoliata nel giro di qualche secolo da più popolazioni che naturalmente facevano man bassa. Ma si poteva arrivare allora al Foro, la piazza dell'antica città di Altino, romana e prima ancora venetica. Bisogna attraversare però ora campi di papaveri ed erba medica per arrivare a vedere che cosa c'è sotto pochi centimetri di terra. Lo scavo e la campagna di scavo è andata bene fino adesso, molto bene, a meno di mezzo metro infatti dalla superficie sono emersi i resti del foro, delle botteghe affacciate e della grande basilica, ma anche del teatro un poco più in là, e quindi capite bene che si tratta anche di un patrimonio artistico e archeologico molto importante per noi, per la storia stessa del nord-est e per quanto possiamo offrire anche dal punto di vista turistico.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 5 giugno 2026. Ariete, la vostra capacità decisionale sarà sostenuta oggi dalla luna amica, perciò approfittatene per occuparvi sia degli affari correnti sia dei piani futuri e voto 7+. Toro, un piccolo calo di energia dovuto alla luna in quadratura non dovrà influire sul vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, quindi datevi da fare e voto 8-. Gemelli, il favore della luna vi indurrà ad essere propositivi usando entusiasmo e curiosità in modo intelligente. Bene il lavoro, vivace il dialogo amoroso e voto 8. Cancro, siete protagonisti di un buon periodo, pertanto non perdete tempo, siate attivi, così da dare un senso alle iniziative procurate da Giove, Mercurio e Venere nel segno. E voto 7+. Leone, l'ostilità di Luna e Marte potrebbe indurvi ad agire con una certa fretta, mentre invece dovreste ascoltare di più i suggerimenti di Saturno amico e muovervi con cautela al fine di essere lungimiranti. Voto 8-. Vergine, il buon aspetto di Mercurio, Venere e Marte avrà il potere di farvi sentire protagonisti in ogni circostanza, attenti solo se siete nati della prima decade agli imprevisti di Urano dissonante. E voto 8-. Bilancia, il sostegno della luna forse non sarà sufficiente per rendere meno ostici i problemi causati da alcuni astri in posizione disarmonica, ma molto dipenderà dalla vostra capacità di usare equilibrio e armonia ove necessario. Voto 7-. Scorpione, le noie possibili per luna e Marte dissonanti potranno rendere faticosa la vostra giornata, ma sappiate reagire con saggezza e calma. E voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna vi donerà qualche intuizione geniale da utilizzare pensando soprattutto al futuro. Voto 8. Capricorno, il vostro cammino presenta qualche difficoltà in ambito lavorativo e anche in famiglia potreste non essere comprensivi e collaborativi nonostante la forza di Marte positivo. Voto 7-. Acquario, la libertà che tanto vi piace sarà garantita dalla presenza della luna nel segno, anche se dovrete non esagerare sotto la spinta di Marte in quadratura. Voto 8-. Pesci, a darvi una mano anche oggi ci saranno molte stelle e sarebbe un peccato non approfittare. 8 è il vostro voto. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Titolo anche della canzone di Davide De Marinis, che lascia spazio adesso alla viabilità, uno sguardo alla situazione a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: La disco italiana. Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto e una buona mattinata. Non si registrano al momento particolari disagi lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione Trieste. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori, come di consueto, che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il conservatorio e tanti anni di studio, ultimo con Romantica, la sua canzone per l'estate 2026 alle 8.32 in questa nostra mattinata di venerdì. Ancora ben trovati su Radio Padova da parte di Max Dupré con voi fino alle 9 ad annunciarvi che ritorna il trenino del mare per raggiungere Chioggia sottomarina. Lo chiamo così affettuosamente perché insomma è una specie di diligenza che vi accompagna al mare e vi riporta a casa alla sera dopo aver praticamente abbondato di sole e di abbronzatura sulla spiaggia, sul litorale di sottomarina. Tutti sabato e domenica fino a settembre con bus e navetta gratuito fino alle spiagge. Il collegamento sarà attivo con orari differenziati per il primo mese dalla città di Rovigo. Poi dall'11 di luglio il servizio prevede il treno in partenza alle 7.38 del mattino da Verona Porta Nuova e l'arrivo a Chioggia alle 10.17. Poi da lì la navetta, il bus navetta alle 10.30 vi porta direttamente sulla spiaggia di Sottomarina, dove poi bisognerà aspettare le 5.30 del pomeriggio per riprendere il bus navetta, tornare alla stazione e poi da lì fino a Verona. Ritorno partenza 17.30 dalla spiaggia, poi il treno alle 18.20 con arrivo a Verona alle 20.55. Un po' macchinoso, ma credo si possa fare. Uno a un certo punto, se vuole evitare il traffico veicolare e le code sempre abbondanti nel periodo estivo, può fare questo, ovvero utilizzare il treno. Treno che tra l'altro rimane anche una buona alternativa per chi è appassionato di bicicletta, perché il treno offre 37 posti dedicati alle bici e si inserisce in un sistema regionale che mette a disposizione oltre 6.000 posti bici, favorendo l'integrazione tra ferrovia e turismo ciclabile, con le fermate di Adria e Rosolina, per esempio, sono punti strategici per accedere alle piste ciclabili del Delta del Po, uno spettacolo, un panorama naturalistico tra le più importanti e suggestivi del territorio veneto, assolutamente da visitare.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon?
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
19: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
22: Radio Padova Meteo.
23: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto, portando instabilità con acquazzoni e temporali, soprattutto sui settori alpini e prealpini, ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare, con fenomeni localmente temporaleschi. Avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono, anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone, qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
24: Su Radio Padova.
0: Padova, la disco italiana.
1: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: Oggi chiudiamo con un bel complimento, sei la più bella del mondo, Rocco Ante. Per chiudere anche questa nostra puntata di oggi venerdì vi lascio con Luca Lanzeri che segue fino a l'una, rimanete con noi, vi aspetto domani a partire dalle 7.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bikepack su fiatoecuore.it. Non mancate!
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni. Radio Padova News.
2: Tre morti in Ucraina in diversi attacchi russi, mentre le forze di Kiev colpiscono soprattutto in Crimea. Tre vittime e sette feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali di Simferopol. A Zaporizhzhia tregua per riparare le linee elettriche della centrale nucleare. Oggi in Montenegro il vertice tra Unione Europea e paesi dei Balcani occidentali. I leader, tra cui Giorgia Meloni, affronteranno il nodo dell'allargamento dell'Unione con l'Ucraina sullo sfondo. Due consigli comunali sciolti dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni della criminalità organizzata sono Sarno, nel Salernitano, e Torre Annunziata, nel Napoletano, la cui gestione è affidata per un anno e mezzo a commissioni straordinarie. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9:02.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex!
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzi.

0: Musica, Radio Padova, alle 9:07. Buona giornata da Luca Lazzari. Siamo arrivati al termine anche di questa settimana insieme. Bentrovati con i vostri messaggi. 328-319-8000, numero che vi serve sempre per giocare con noi. Tra poco Venusia, adesso Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 5 giugno 2026. Ariete, la vostra capacità decisionale sarà sostenuta oggi dalla luna amica, perciò approfittatene per occuparvi sia degli affari correnti sia dei piani futuri e voto 7+. Toro, un piccolo calo di energia dovuto alla luna in quadratura non dovrà influire sul vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, quindi datevi da fare e voto 8-. Gemelli, il favore della luna vi indurrà ad essere propositivi usando entusiasmo e curiosità in modo intelligente. Bene il lavoro, vivace il dialogo amoroso e voto 8. Cancro, siete protagonisti di un buon periodo, pertanto non perdete tempo, siate attivi, così da dare un senso alle iniziative procurate da Giove, Mercurio e Venere nel segno. E voto 7+. Leone, l'ostilità di Luna e Marte potrebbe indurvi ad agire con una certa fretta, mentre invece dovreste ascoltare di più i suggerimenti di Saturno amico e muovervi con cautela al fine di essere lungimiranti. Voto 8-. Vergine, il buon aspetto di Mercurio, Venere e Marte avrà il potere di farvi sentire protagonisti in ogni circostanza, attenti solo se siete nati della prima decade agli imprevisti di Urano dissonante. E voto 8-. Bilancia, il sostegno della luna forse non sarà sufficiente per rendere meno ostici i problemi causati da alcuni astri in posizione disarmonica, ma molto dipenderà dalla vostra capacità di usare equilibrio e armonia ove necessario. Voto 7-. Scorpione, le noie possibili per luna e Marte dissonanti potranno rendere faticosa la vostra giornata, ma sappiate reagire con saggezza e calma. E voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna vi donerà qualche intuizione geniale da utilizzare pensando soprattutto al futuro. Voto 8. Capricorno, il vostro cammino presenta qualche difficoltà in ambito lavorativo e anche in famiglia potreste non essere comprensivi e collaborativi nonostante la forza di Marte positivo. Voto 7-. Acquario, la libertà che tanto vi piace sarà garantita dalla presenza della luna nel segno, anche se dovrete non esagerare sotto la spinta di Marte in quadratura. Voto 8-. Pesci, a darvi una mano anche oggi ci saranno molte stelle e sarebbe un peccato non approfittare. 8 è il vostro voto. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Arisa, ma l'amore no, scritto tutto attaccato su Radio Padova. 9:20, buona mattinata, buon viaggio con la nostra musica. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est. Adesso Delia e Fiat 131, rum e cioccolata.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati sulla 57 tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Sulla carreggiata verso Trieste si viaggia in coda fra Terraglio e il Bivio con la 27 e rallentati tra Marghera e la rotatoria milanese. Segnaliamo nuovamente che è avvenuto un incidente sulla tangenziale Limena, questo nei pressi di Padova Ovest in direzione Bassano. Risulta occupata la corsia di sorpasso. Non si registrano comunque al momento disagi per la circolazione. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Anticipiamo che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso al traffico il tratto autostradale tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria a Sanstino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Buon viaggio!

Nella stessa direzione, Paola Iezzi a Radio Padova 9.33. A proposito di direzioni, a proposito di viaggi, il ritorno dei treni notturni conferma la crescente popolarità del viaggio lento, scelto da chi cerca spostamenti più sostenibili, ritmi meno frenetici e anche romantici. In questo contesto torna anche quest'anno il Retro Istria Express delle Ferrovie di Stato ungheresi, collegamento che unisce Budapest alle coste dell'Alto Adriatico, quindi vicino a casa nostra, subito dopo Trieste, offrendo un'alternativa ai voli low cost e al traffico autostradale. Il convoglio parte in serata dalla stazione Keleti di Budapest e nelle prime ore del pomeriggio raggiunge Lubiana e poi prosegue verso il sud, passando per Postumia, nota per le sue grotte per esempio, Capodistria e Fiume. E anche il percorso inverso consente di partire dalle coste adriatiche e arrivare a Budapest il mattino successivo. Un'esperienza veramente molto bella, romantica, per chi ama i viaggi notturni in treno, ma per chi ama anche fare cose, insomma, che di solito non ti vengono neanche in mente, tanto siamo presi dalla velocità. Dici: dove devo andare? A Budapest. Ok, un aereo, 40 minuti di volo e sono là. E invece, insomma, così uno riesce anche a fare qualcosa di diverso che rimane nella mente e, aggiungiamo noi, anche nel cuore. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Giovanotti adesso insieme ad Alfa, la nuova, si intitola Buon Vento.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le

Le bellissime di Radio Padova, se io non avessi te di NEC. Abbiamo concluso questo appuntamento alle 9.56. Buona giornata da Luca Lazzari. Tra poco, come ogni ora in diretta, ci saranno le ultime notizie. Adesso, Saif.

0: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
3: Spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: La disco italiana. La disco

0: Sembra ieri, sono già passati 30 anni di carriera per Elisa. Amore, nuova canzone Radio Padova. 11.4 minuti. Adesso ne mettiamo in fila 3, la prima di Achille Lauro. Bam, bam, twist.
1: Tre canzoni in fila.

Noemma con Arcomi a Radio Padova alle 11:15. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica italiana qui da noi, nuova in questo periodo. Stiamo scoprendo anche il singolo di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

0: Offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto, portando instabilità con acquazzoni temporali, soprattutto sui settori alpini, prealpini, ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare, con fenomeni localmente temporaleschi. Avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono, anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone, qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

Max Gazzè a Radio Padova alle 11.29 e adesso parliamo di medicina. Allora, io vi racconto delle cose, non sono un medico e quindi insomma sappiate che se volete potete approfondire quello che vi sto per raccontare, perché perdere i chili di troppo e riuscire a mantenerli e a mantenere quel traguardo è già un risultato importantissimo, bellissimo per tantissime persone, ma potrebbe non avere tutti i benefici tanto decantati in termini di prevenzione di varie malattie, almeno non immediatamente, perché c'è una ricerca che ha dimostrato come i rischi di ammalarsi di malattie legate all'obesità potrebbero non scomparire con i chili perduti, perlomeno non subito. Servirebbero anni, e anche tanti, da 5 a 10. Perché? Perché le cellule immunitarie del sangue, quelle che si chiamano CD4+ e linfociti T helper, mantengono il ricordo dell'obesità scritto nel DNA a livello epigenetico, e questo ricordo è tenace perché può durare, come dicevamo, fino a 10 anni dopo il dimagrimento, con il possibile risultato di mantenere un elevato rischio di malattie come il diabete di tipo 2, malattie autoimmuni e alcuni tumori per un lungo periodo anche dopo la perdita di peso. Quindi nel momento in cui si fa una dieta, si decide di perdere un bel po' di chili per stare bene dal punto di vista proprio fisico, per quanto riguarda la nostra salute, bisogna anche ricordarsi che una volta arrivati ad un certo traguardo bisogna mantenerlo per anni, almeno 5-10, prima di poter pensare di scongiurare il rischio di quelle malattie che abbiamo appena detto. Insomma, la cosa importante è curarsi e tenersi sempre sotto controllo dal punto di vista medico. Quante volte l'abbiamo detto, quando si tratta di fare una dieta bisogna sempre rivolgersi a personale medico che ci dia delle indicazioni concrete, vere, e che non si basino su storie campate in aria, che purtroppo tante ne sentiamo. Ancora una volta buona mattinata a tutti e benvenuti su Radio Padova. Tempo di musica nuova adesso con Ermal Meta, e questa è Calma Metafisica. Il cielo...

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Stai ascoltando Radio Padova.

0: subito Libero, Litfiba, Radio Padova, alle 11.53. Buona giornata, pronti adesso ad scoprire una canzone nuova con Lorenzo Salvetti, si intitola Dimmelo Tu.
1: Dici che...

0: ti piace questa musica?
1: Semplice come le storie che cominciano.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Per i tuoi occhi la luna.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Padova Italia.

0: da Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili! Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40... Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili! Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa...

I comuni immortali descritti da Achille Lauro, ed è così che noi mandiamo in archivio il primo appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila che tornano tra meno di un'ora su Radio Padova. C'è anche Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda!
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
13: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buon pomeriggio, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28, nonché in corrispondenza del bivio per la A23. Situazione complessa sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero. Per traffico intenso in direzione dell'Austria si registrano rallentamenti tra Affi e Trento Sud, 10 km di coda tra Trento Sud e San Michele e 6 km di coda tra Egnaora e Bolzano Sud. Traffico molto intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, con lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Buon viaggio con

Piero Mancino era Angoli di Cielo. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Io sono Maurizio Modica, noi rimarremo insieme fino alle 17 di questa giornata di venerdì, numero 5 di giugno. Samurai J nei prossimi minuti, la nuova si intitola Flamenco Paranoia.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

La collaborazione tra Giuli e Coez, quelli come me, su Radio Padova, Rito Italiano. Noi tra poco ritroviamo la nostra redazione, vi riporteremo le ultime notizie. Intanto la nuova di Francesco Gabbani, che si intitola Summer Funk.

0: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
1: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando l'hit del momento.

0: Radio Padova News.
1: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei raid russi. Intanto, dai vertici dell'UE, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Kiev conferma: è nostro il drone deviato dai russi. Medio Oriente, prosegue nei raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione resta alta, mentre al centro della tensione internazionale rimane l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. La strage di Crans-Montana oggi a Sion in Svizzera è il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Siamo stati distrutti, ha detto la donna. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia assieme per Superstar nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, appuntamento che inizia con Ultimo Romantica.
1: Tre canzoni in fila.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: con Ragazza Magica di Jovanotti noi chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. È un appuntamento che torna rinnovato tra meno di un'ora. Nel nostro pomeriggio sentiamo anche Delia con Fiat 131 per l'occasione. Rum e cioccolata.
1: Rosso.

0: Apertissime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanutta, una casa da vivere.
6: Il potere della scienza è nelle tue mani.
7: Wow!
6: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Stai ascoltando Radio Padova.

Notevole accelerata con Annalisa, questo nostro pomeriggio di venerdì con canzone estiva. Per un attimo bar dello sport, perché siamo ormai alle battute finali del Roland Garros a proposito di tennis. Semifinale oggi nel pomeriggio, quella tra Mensik e Zverev. Io temo che Sasha Zverev anche questa volta uno slam lo vince l'anno prossimo. Certo, se non lo vince adesso non lo vince più, ma è un altro discorso, staremo a vedere. C'è tutto il fine settimana, la finale maschile si giocherà domenica, mentre quella femminile si gioca nella giornata di domani, e poi andrà in archivio anche Roland Garros e si comincerà con il tour in erba e fino ad arrivare a Wimbledon naturalmente. Intanto sentiamo Raf su Radio Padova, Ritmo Italiano, questa è Pazzi, Stupidi Ragazzi. Prima di

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scoprirà.
1: Canzoni che amerà.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Coma cose con posti vuoti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco altro appuntamento con la nostra redazione che ci aggiorna sulle ultime notizie. Intanto la nuova di Ermal Meta si intitola Calma Metafisica. Il cielo...

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Radio Padova News.
13: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'UE piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. In corso all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
14: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
15: Sono le 16:02.

Siamo ripartiti dopo l'appuntamento con le notizie con un grande successo rosso relativo. Tiziano Ferro, siete su Radio Padova alle 18:08. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Sentite un po' questa musica dell'estate che ci sta davvero, insomma, facendo divertire. Partiamo da loro, da LDI H7 e di nuovo insieme con Santa.

Achille Lauro ci ha cantato la sua canzone Comuni Immortali. Lui, insomma, che è davvero un immortale, fa di tutto, direttore creativo, ex giudice di X Factor, lo ricordiamo, ma un nuovo show che sta per partire, e naturalmente il cantante con le sue canzoni che tutti noi cantiamo anche nel nostro pomeriggio in fascia quasi aperitivo su Radio Padova. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, quindi rimanete con noi su Radio Padova. C'è Volevo Capire, Madame e Marrakesh.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code già di 5 km in direzione Venezia tra Brescia Centro e Desenzano. Altri due incidenti sulla A28 Portogoraro-Conegliano. Il primo provoca rallentamenti verso Portogoraro tra Azzano Decimo e Villotta. Il secondo si è invece verificato in uscita a Cimpello e al momento non sta causando disagi. Ancora sulla A28 segnaliamo code per traffico intenso in uscita a Portogoraro. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Affi e Bressanone. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Buon viaggio con Radio Padova.

0: tutto via con me.
1: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
2: Se domani vi attira l'idea di una serata all'aperto che non sia solo camminare ma anche stare dentro un paesaggio o dentro un'atmosfera, allora c'è la Notte dei Briganti a Vigoleno, siamo in Piacenza e quindi si parte domani alle 19.30, c'è un percorso di circa 8 km che dal borgo conduce verso Bernasca, che è il comune, passando tra crinale, prati, tratti sterrati. È una proposta molto piacevole, attenzione, perché tiene insieme il lato escursionistico, non troppo difficoltoso, e quello conviviale, infatti ci sono i ristori alla partenza, all'arrivo, le soste con animazione, festa finale, e l'evento è molto bello, quindi conviene controllare il programma ufficiale, e quindi l'idea del sabato è proprio questa di Radio Padova. Domani, 6 giugno, partenza da Vigoleno per questa notte speciale che è la Notte dei Briganti.
1: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Sono le 18:56 minuti, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima c'è Rove con Femmina.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extra gettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026. Lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027. I dati sul lavoro americano segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece i posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto. Radio Padova.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Canzone estiva di Annalisa, ancora buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello insieme fino alle 20 di questa settimana corta, ma è già venerdì, pronti come sempre per il nostro aperitivo, lo ascoltiamo con la buona musica, stavolta con The Colors ed Elodie su Radio Padova.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando?
2: Radio Padova.

0: te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Stai ascoltando.
6: Stai ascoltando.
5: Radio Padova.
7: Le ragazze ci sorridono.

0: Radio Padova.
1: Lo sciavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
1: Sono le 22 in punto. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova, Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta! Una casa da vivere!

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: di te.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova.